Emsmina Mausch Parlik min Jasmine Abela, Usabiha min Gianluca. Wissesinissimo, Zoj Canzonetti min Roberta Healy, Inti Diamant, Ullahar Bidwi.